Ciao a tutti, sono le 15:09 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Giovedì 2 giugno 2026 inizia proprio adesso il programma in lingua italiana e come ogni giorno andrà avanti fino alle 16. Conduce oggi per voi il vostro amico Murad Ayari, d'altronde come ogni giovedì, con l'amico Faisal Hleli, il lato tecnico, insieme dunque fino alle 16 per parlare del più e del meno, per parlare di tante cose, fra l'altro del progetto Zafit che è stato inaugurato in Tunisia. Si tratta dunque di un partenariato fra l'Italia e la Tunisia. La sala conferenza della Société de Foire di Siena in Tunisia ha ospitato ieri l'atelier di lancio del progetto Zafit, formazione agro-zootecnica ecosostenibile per maggiori opportunità occupazionali in Tunisia, un'iniziativa triennale che mira a modernizzare il settore zootecnico locale attraverso il trasferimento di competenze d'eccellenza dal territorio cremonese. L'ambizioso intervento è realizzato con il finanziamento del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tramite l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, l'AICE, che ne sostiene il 95% del costo complessivo di circa 1,9 milioni di euro. L'evento ha visto una partecipazione dunque istituzionale di alto profilo, evidenziando la solidità del legame tra Italia e Tunisia. All'inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco Andrea Virgilio e al presidente della provincia Roberto Mariani, una rappresentanza del partenariato italiano e tunisino, il deputato del governorato di Siena Youssef Berghewi, l'ambasciatore d'Italia a Tunisi Sua Eccellenza Alessandro Prunas e la direttrice di AICE, Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo a Tunisi, Isabella Lucaferri. Il territorio di Siena e della Tunisia, ha commentato Youssef Berghewi, rappresenta un patrimonio di straordinarie potenzialità ed eccellenza in ambito agricolo, una storia profonda che affonda le sue radici già nell'epoca romana, accompagna questo presente e ci offre la possibilità di consolidare il rapporto tra Italia e Tunisia grazie al progetto Zafit. Come rappresentante del Parlamento, dunque incoraggiamo con convinzione lo svolgimento di progetti di cooperazione come questo, perché favoriscono la creazione di nuovi ponti tra i nostri territori. Sono occasioni preziose che portano beneficio concreto a tutte le agricoltrici e agli agricoltori di Siena, rafforzando la cooperazione e aprendo prospettive di sviluppo condiviso, ha dichiarato dunque Youssef Berghewi, rappresentante piuttosto deputato del governorato di Siena. Sono le 15:12, tanta musica per oggi. Abbiamo iniziato con un remix di Volare di Domenico Modugno, un altro bellissimo, altrettanto bello, quello di Ancora, canzone di Mina, Tre Volte Ancora. Poi ci sarà Gali con Cara Italia e Bella d'Estate di Mango.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico,

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

E sono le 15:27 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Parliamo sempre di cooperazione fra la Tunisia e l'Italia. L'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, ha aperto l'evento strategico del progetto Mobi3 fase 2, dunque insieme al direttore generale dell'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant, l'ANETI, il signor Hatem Dahmen, è il capo missione dell'OIM Tunisia. Azouz Samri lo ha reso noto l'ambasciata d'Italia a Tunisi sui propri canali social. Il programma finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è realizzato in collaborazione con le istituzioni tunisine, la cooperazione italiana e l'OIM, punta a trasformare la mobilità dei tunisini all'estero in uno strumento di sviluppo locale, fare della mobilità e dei talenti tunisini all'estero un motore di sviluppo, mobilitando la diaspora quale leva di investimento, innovazione e crescita in Tunisia. Il programma Mobi3, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è realizzato grazie all'eccellente cooperazione tra le istituzioni tunisine, la cooperazione italiana e l'OIM, costituisce una traduzione concreta di questo importante obiettivo comune, ha sottolineato l'ambasciatore Prunas. Mobi3 si inserisce nel filone della migrazione regolare e produttiva. Secondo la scheda del progetto, l'iniziativa mira a creare opportunità di lavoro nelle regioni del nord-ovest e del sud-est tunisino e a promuovere investimenti della diaspora, in particolare quella stabilita in Italia, a beneficio dello sviluppo regionale. La seconda fase consolida i risultati della prima, che secondo ONU Italia aveva sostenuto 56 progetti imprenditoriali in 14 governorati, contribuendo alla creazione e al consolidamento di 367 posti di lavoro. L'estensione del programma coinvolge anche tunisini residenti in Francia, Germania, Arabia Saudita e Costa d'Avorio, oltre che in Italia. L'iniziativa conferma la centralità del partenariato italo-tunisino sui dossier lavoro, migrazione e sviluppo territoriale, in un contesto in cui la creazione di occupazione locale è considerata uno degli strumenti principali per ridurre la pressione migratoria irregolare e rafforzare i legami economici tra paese d'origine e diaspora.

0: innocenti che passeranno.
1: Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
0: E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore, è il partigiano.

letto su un giornale proprio questa mattina che hanno fatto, non so se un'inchiesta, un'indagine, ha fatto una domanda, che quelli del Grande Fratello non sanno...

Sono le 15.45 e parliamo calcio per ricordarvi gli appuntamenti di oggi e domani. Sono i sedicesimi di finale, quelli che rimangono da giocare. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partite. Cominciamo con quella di Spagna e Austria. La Spagna ha dominato il gruppo H senza subire gol, 5 segnati, 0 subiti. Affronterà Los Angeles al Sofi Stadium il 2 luglio. Dunque oggi alle 20 l'Austria, seconda del gruppo, ilunga in una sfida che vede gli iberici nettamente favoriti grazie al loro possesso palla e organizzazione. Poi a mezzanotte ci sarà Spagna-Austria. La Spagna ha dominato il gruppo H senza subire gol, più

Portogallo-Croazia, sfida aperta tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo, secondo del gruppo K, e la Croazia di Modric, secondo del gruppo L, a Toronto il 3 luglio, dunque 2026, a mezzanotte esattamente. Entrambe le squadre hanno mostrato equilibrio nei gironi e arrivano con grandi ambizioni. Poi alle 4 ci sarà Svezia o Svizzera, piuttosto Algeria. La Svizzera prima nel gruppo B, 7 punti, se la vedrà con l'Algeria, tra le migliori terze del gruppo G a Vancouver, nel BC Place il 2 luglio alle 4, come dicevo, gli elvetici hanno mostrato compattezza e concretezza, mentre l'Algeria si è distinta per la capacità offensiva più che per la solidità difensiva. Un'altra squadra africana, l'Egitto, che incontra alle 18 domani, alle 19 domani, l'Australia, la sfida tra Australia, seconda nel gruppo D, ed Egitto, secondo nel gruppo G, si gioca a Dallas, dunque domani alle 19. Due squadre molto fisiche e compatte, un po' più tecnico l'Egitto di Salah, in una partita che si preannuncia comunque molto equilibrata. Penultima partita, Argentina-Capverde alle 23, sempre domani. L'Argentina, vincitrice del gruppo in lunga, affronta la sorpresa Capoverde, seconda nel gruppo H, a Miami nell'Hard Rock Stadium il 4 luglio, dunque 2026 alle 23. L'albiceleste parte favorita, ma Capoverde ha già stupito eliminando l'Uruguay. Poi ultima partita, chiude il programma dei sedicesimi di finale, la Colombia prima nel gruppo K, che affrontando una delle migliori terze, il Ghana, a Kansas City il 4 luglio alle 2:30 del mattino. Dunque sarà una partita molto equilibrata, direi. Comunque sarà una partita, la Colombia, squadra solida e concreta, si candida ad essere una delle outsider del torneo, e speriamo di vincere, di vedere la squadra africana vincere. Sono le 15:59 o 49, stiamo per concludere, lo faremo con Claudio Baglioni che canta Amore Bello, e poi Giardini di Marzo, stavolta di Lucio Battisti, sarà lui stesso a cantare la sua canzone, d'altronde bellissima. Grazie Faisal Haleli per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto. Vi ricordo che il nostro prossimo appuntamento è per domenica, sempre alle 15, sempre nel quadro del programma in lingua italiana. Ciao a tutti.